0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina, Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dei soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, di questi almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev, di questi almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee.

0: distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali i quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ha annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale, il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,77 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Sono fuori pericolo i 5 operai rimasti intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. I lavoratori hanno respirato sostanze nocive. 2 di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio è di 15 morti e 40 feriti. Per il Cremlino non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nel Mar Nero. E Papa Leone, per la giornata della cura del creato, lancia nuovo messaggio contro la guerra.

0: non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. La guerra è radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani. Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana ha trasferito ai quattro custodi, due uomini e due donne, che erano intorno al Museo Regionale di Messina la sera del colpo. Agli interessati erano già state imposte le ferie forzate. Oggi è quindi arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui per l'appunto un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade. Bollino Rosso sabato 22 e domenica 23 agosto. Criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni, al momento completamente bloccato. Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nella centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa al suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso 12 agosto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Siamo al tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli, reduce dalla complicata vittoria contro Rafa Hodar, e l'americano Tommy Paul. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina, senza incidenti, lo sgombero della spiaggia di El Trampolina Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. Il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. La cronaca, una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata subito dopo la nascita, ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima. Migranti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche la Finlandia rimanderà i migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. In Nigeria intanto almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme e maltempo non solo in Liguria, dove è andata in tilt la stazione di Ventimiglia, ma anche in Val Camonica, nel nord della Lombardia. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento ha causato il crollo del ponte di Rino, costringendo alla chiusura della strada intercomunale. Massi e detriti hanno invaso anche la statale 42 della Tonale, impedendo il transito. Una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata. Ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima, aperta un'inchiesta. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Medio Oriente, Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. E il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. Economia, il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina, Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dei soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1: Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, ha detto il presidente ucraino. Allerta anche in Romania e Polonia, dove sono state attivate le difese aeree. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali i quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ha annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale, il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,77 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Sono fuori pericolo i 5 operai rimasti intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. I lavoratori hanno respirato sostanze nocive. Due di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio è di 15 morti e 40 feriti. Per il Cremlino non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nel Mar Nero. E Papa Leone, per la giornata della cura del creato, lancia un nuovo messaggio contro la guerra. Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. La guerra è radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani. Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana ha trasferito ai quattro custodi, due uomini e due donne, che erano intorno al Museo Regionale di Messina la sera del colpo. Agli interessati erano già state imposte le ferie forzate. Oggi è quindi arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui per l'appunto un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Il calcio: esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Fischio d'inizio alle 20.30. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade. Bollino Rosso sabato 22 e domenica 23 agosto. Criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione ligure di gestire il traffico dei treni, al momento completamente bloccato. Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso 12 agosto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Siamo al tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli, reduce dalla complicata vittoria contro Rafa Hodar, e l'americano Tommy Paul. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina, senza incidenti, lo sgombero della spiaggia di El Trampolín a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. Il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. La cronaca, una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata subito dopo la nascita, ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima. Migranti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche la Finlandia rimanderà i migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. In Nigeria intanto almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme e maltempo non solo in Liguria, dove andate in tilt la stazione di Ventimiglia, ma anche in Val Camonica, nel nord della Lombardia. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento ha causato il crollo del ponte di Rino, costringendo alla chiusura della strada intercomunale. Massi e detriti hanno invaso anche la statale 42 della Tonale, impedendo il transito. Una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata. Ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima, aperta un'inchiesta. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Medio Oriente, Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. E il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad

0: d'aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede dalla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai tutti di nazionalità kosovara che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dai soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Di questi almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5, 6-2. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti, l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti al giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1, Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, ha detto il presidente ucraino. Allerta anche in Romania e Polonia, dove sono state attivate le difese aeree. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi, e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali i quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: City.
1: City.
0: Radio City.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Mm-hmm.

0: Le 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malea Dumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv. E adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Radio City.
7: Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Feel the heat, feel the hits.
8: I successi

0: Questo è il suono dei grandi successi.
1: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nuovo impulso instabile in questa mattinata porterà maltempo al nord-ovest con piogge anche battenti. L'area maggiormente coinvolta sarà quella del Levante Ligure tra Genova e La Spezia, dove potrebbero esserci anche possibili nubifragi. Vento teso di Libeccio, Mar Ligure mosso. Poi via via entro la serata migliorerà ovunque, anche sul Piemonte, con ampi rassereamenti e una fase decisamente più stabile in questo weekend. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trabi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Tuffati in Radio City Estate.
13: Radio City.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi venerdì 21 agosto. Le stelle dicono: Ariete. Mercurio positivo continua ad aiutarvi nell'indirizzare nel modo migliore le vostre energie, ma dovete saper scegliere il momento giusto per non disperderle. Riflettete di più. Toro, approfittatene. Avrete del tempo per dedicarvi alle piacevolezze della vita che tanto amate. Gemelli, datevi da fare senza esitazioni. Cancro, bene il lavoro che con la complicità della luna amica porterà interessanti novità anche per il futuro. Leone, non avrete dubbi sul da farsi se saprete approfittare di svolte impreviste. Siate audaci. Vergine, con l'ausilio di alcune stelle positive saprete affrontare eventuali disguidi causati da Mercurio e luna dissonanti. Bilancia, bene l'amore, il settore professionale sta conoscendo un periodo proficuo e se non subito, presto potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Scorpione, l'ottimo aspetto della luna vi invita ad essere fiduciosi, in particolare per la professione. Sagittario, bene l'amore, un po' di stanchezza si farà sentire nell'affrontare impegni lavorativi e imprevisti. Capricorno, giornata ok, luna e Venere vi guardano benevolmente al fine di aiutarvi a fare chiarezza in voi stessi e a ritrovare armonia nei rapporti con chi vi circonda. Acquario, anche in questo giorno potrete dedicarvi con tutto l'entusiasmo che vi dona Marte positivo agli impegni che avete intrapreso. Pesci, Nettuno e Luna nel segno in aspetto armonioso con Giove, Saturno, Plutone e Venere favoriranno i vostri piani, nonostante qualche noia del tutto trascurabile. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: oggi è tutto vero, piove, fa fresco. Benvenuti amici, buon venerdì, il 21 agosto, siete con Paola fino alle 11. Il nostro appuntamento parte qua, Culture Club, la storia della musica con Karma Chameleon. Sono le 8:01, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un giorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti rumeniani in Italia. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. La carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff, bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, Flavio Covolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: più trasmessi, tra i più trasmessi, non soltanto in questa settimana ma per tutto il periodo estivo. Partenope con Mercan, Cremon, The Colors e la voce di Serena Brancali. Ciao a tutti, buongiorno, tutto bene? Prudenza sulle strade, naturalmente pioggia battente, temporaloni nel corso della notte, prima mattina. E allora ci siamo al fresco, è quest'oggi. Buon venerdì, benvenuti con Paola fino alle 11.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

La voce di Lady Gaga su Radio City, questa è Stupid Love. Ciao a tutti. Allora, intanto saluto Nadia, un bacione. Saluto anche Claudio, Emma. Arrivano i vostri messaggi al 333-4635-873. Tra poco, naturalmente, altri saluti. Intanto vi trovo canterini. Questa mattina sarà il fresco, no? Che sentiamo. Allora, qualcuno mi canta Sotto la pioggia di Venditti, giustamente. Abbiamo sentito anche Umbrella, poco fa. E poi, insomma, motivo di questi giorni, 3 settimane da raccontare, ecco. Quindi quella vale sempre. Allora, al fresco, dicevamo pioggia, temporaloni un po' su tutto il nord Italia, ieri subito, immediatamente subito, allagamenti soprattutto sul Levante Ligure, nubifragio temporale su Genova e sulla Liguria, pioggia di fulmini, non so se avete visto o sentito anche dai nostri notiziari, si stimano 40.000 sulla Liguria soltanto appunto ieri, poi ci sono i radar, chiaramente le stazioni che rilevano tutti questi fenomeni pazzeschi, quindi insomma una pioggia, letteralmente pioggia di fulmini, del resto col caldone di questi mesi, insomma, si scatena, ecco. Eppure questa mattina sul Piemonte io ho scelto il momento migliore per muovermi, quindi veramente ho camminato in una piscina. Sapete quando i tergicristalli non riescono a fare il loro lavoro? Non si vede niente, no? Alla massima velocità. Abbiamo preso il golfino, che so, il giubbotto di jeans, quello che non vedevamo da mesi, se non siete stati, che so, in montagna oppure magari all'estero, dove nei locali l'aria è condizionata, pam, a 15 gradi diventa uno sciopone. Bene, dai, allora continuiamo questa giornata. Comunque nel corso della giornata dovrebbero esaurirsi i fenomeni. Adesso ancora pioggia nel corso della mattina, noi confidiamo appunto del bel tempo, chiaramente. Mahmood, questa è Tutta Gold.

Classe, Siena Spyro con noi questa Material Lover, la nostra mattinata insieme un po' buia, eh? Accendiamo la luce, dai. Allora, i vostri messaggi, intanto tanti anche i vocali da sentire, è un piacere, allora saluto.

0: Intanto Alessandra, dico bene? È verissimo, dice pioggia di fulmini, una roba assurda. La temperatura sopra Busalla stamattina sotto i fulmini, c'è la foto del cruscotto qua a Radio City, grazie ragazzi. Navigatore, 16 gradi, quindi ce l'abbiamo fatto, dai. Freschino, bene, bene. Temperature da montagna, no? Come diciamo, quindi si sta bene nonostante appunto la pioggia torrenziale. Sono venute giù almeno 10 centimetri di acqua in pochissimo, così scrive. Allora dai ragazzi, buon viaggio, naturalmente prudenza, tranquilli, perché tra poco fra l'altro vedremo anche la situazione viabilità sulle nostre autostrade, le autostrade coperte dal segnale di Radio City, quindi piogge temporali, però attenzione, ci fa piacere il fresco, questo è innegabile. Allora, saluto Gianna, buongiorno, dice tutto bene in strada? Sì, appunto, non si vedeva una mazza, però bene bene, basta andare piano, tranquilli. Poi saluto Claudio, Emma, Colli, un abbraccio, Pino Pinuzzo, buongiorno, Angelina presente, e attenzione, partiamo già al mattino presto con i festeggiamenti. Franca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Franca da Serravalle. Ciao. Volevo farmi semplicemente gli auguri da sola, oggi è il mio compleanno.
0: No, ma anche noi.
1: E sono molto felice di condividerlo con voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao.
0: Ciao Franca, allora bello, bello, sta cosa mi piace, grazie mille per coinvolgerci. Quindi allora, per i festeggiamenti, per i brindisi proprio, magari aspettiamo un pochino. Nel frattempo partiamo da che cosa? Un caffè insieme con qualche dolcetto, dai, il compleanno. Quindi auguri, augurissimi, un bacione grande, grande, grazie per il messaggio. È sempre piacere ascoltare le vostre voci. Franca, un abbraccio grande, buonissimo compleanno. Con noi c'è Mika.

0: Infotraffico.
1: Dopo Mika Greschelli ci occupiamo di traffico in questa mattinata piuttosto insomma impegnativa, e sulle strade prudenza, naturalmente pioggia battente su buona parte del nord Italia. C'è un incidente tra allacciamento A10 Genova Ventimiglia e svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Ancora sulla A26 un incidente tra Masone e Ovada, sempre direzione nord, Gravellona Toce. Sulla A7 traffico intenso allo svincolo di Genova Bolzaneto. Infine sulla A10 traffico rallentato tra Pegli e allaccio A7 Milano-Genova. Prudenza e fate buon viaggio.
0: Infotraffico in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

La voce di Ava Max su Radio City Sweet Bop Psycho. Allora festeggiamo insieme la nostra amica Frank, che ha deciso di coinvolgerci, di festeggiare con noi. Che bello, buonissima giornata. Ancora un abbraccio. Quasi le 8:30. Novità James Blunt, Tastes Like Summer.

0: un po' di tempo è tornato James Blunt con questa Tastes Last Summer, possiamo definire che so, sapori d'estate, qualcosa del genere. Intanto, a proposito di amici, di gente canterina, ecco qua Cri, buongiorno.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Buongiorno a tutti, buon venerdì uggioso, finalmente.
0: Finalmente un po' di
1: pioggia.
0: Ed
1: è subito voglia di bagna cauda alle 8 del mattino, è fantastico.
0: Opulenta.
1: La colazione dei campioni.
0: Sì.
1: Buon fine settimana, un bacio particolare ad Arianna, Gianna, Fabio, Ale e a te tesoro. Buon polentone, ciao.
0: Grazie mille, appunto è anche voglia di, oltre che di bagna cauda, cioè pensiamoci un attimo, alle 8 del mattino anche di polenta, beh ovviamente scatta automaticamente con la pioggia, parleremo anche del polentone. Cri, un abbraccio grande, grazie, baci baci a tutta la combriccola Post Malone.

Mi scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari. Buona mattina, è sempre bello sapere che siete con noi. Sì, lo sappiamo, nel senso, ci scrivete, ci lanciate messaggi, però quando vediamo anche le foto, la testimonianza tangibile, no? E il computer attraverso lo streaming, il cruscotto con la musica, appunto, con la radio sintonizzata su Radio City. Grazie a tutti, comunque, sempre, ogni giorno. Continuiamo così dal passato. Four Non Blondes, questa è WhatsApp.

0: Furno Blonze su Radio City nella nostra mattinata insieme, questa è WhatsApp. Allora siamo tutti d'accordo, anche Silvana è d'accordo, la polenta è azzeccata. E come? È azzeccatissima, allora ci siamo e si parte. Intanto salutiamo e naturalmente facciamo in bocca al lupo, buon lavoro a tutti i ragazzi della Proloco che stanno lavorando già da giorni anche, e oggi si entra nel vivo. Allora da oggi, quindi da questa sera fino a domenica 23 agosto, il polentone a Molare. Si parte questa sera dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e tutte le sere serate gastronomiche per cenare insieme in compagnia. Domani sabato sera spazio a DJ set e Mage, domenica per tutta la giornata banchetti, bancarelle, animazione e i gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 poi arriva l'atteso, il tradizionale scodellamento del polentone, e in serata il concerto, quindi musica con i Clan Ballieu. Tre giorni di festa, musica e buon cibo, un sacco di cose buone al polentone di Molare. Confidiamo nel bel tempo e oggi dovrebbe migliorare, quindi da questa sera fino a domenica 23 agosto.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sì, finalmente un po' di pioggia è arrivata alla valle con la felpa, con il felpone. Addirittura. Vabbè, insomma, fresco, dai, apprezziamo un attimo di fresco, poi dicevo confidiamo nel bel tempo, assolutamente dovrebbe migliorare, assolutamente in giornata. Continuiamo così, con noi c'è Lewis Capaldi. Yeah.

nuova di Chris de Sarandì su Radio City, Good Old Days. Siamo vicini alle 9. Buona mattina, buon caffè a tutti. Seconda colazione, dai, la famo. E poi c'è la polenta. No, allora, sì, ok, ci sono le serate del polentone a molare, però io a prescindere, lo sapete perché spesso ne parliamo, io vedo due gocce di pioggia, vai di polenta, che buona. Poi mangiate in compagnia, sì, ancora meglio, molto, molto meglio. Saluto Ari, un abbraccio, buongiorno Gianina, ciao Sonia. Dal passato, storia della musica, arrivano Bee Gees.

0: Mitici Bee Gees, così dice Moni, benvenuta, buongiorno. Poi Gianna dice anche bella, bella Tragedy, da un sacco non l'ascoltavo, ma siamo qua apposta, voglio dire, bellissima, la adoro, anche io, assolutamente. Eravamo nel 1979, eravamo piccole, piccole, ok, sì, piccole. Tragedy con la storia della musica, Bee Gees nello spazio, appunto, City Story. Adesso le ultime notizie, le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fils. Ieri sera l'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Che è, beh, insomma, la storia della musica. La musica è legata alle emozioni e che so, a ricordi, alle vacanze. E allora ringrazio ancora Moni, che piacere, appunto, ritornando un attimo alla canzone dei Bee Gees, Tragedy, che abbiamo sentito pochi minuti fa. Dice: ricordi di un'infanzia felice, ma che bello, assolutamente. E noi siamo qui per questo, le scegliamo per voi. Intanto continuiamo così. Buona mattina a tutti, siete con Paola fino alle 11. Jetty Ranks, I See You.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I Love Radio City.

i nostri successi, anche Jati Ranks con I See You. Allora saliamo in macchina, accendiamo la radio naturalmente, e l'Arbre Magique, tappetini nuovi Arbre Magique, come dice Max Pezzali. Allora, sapete com'è nato, vi siete mai chiesti, o lo sapete magari, com'è nato l'Arbre Magique? È nato per colpa di un camion del latte. Adesso spieghiamo in sintesi in breve la storia. Allora, prima di dondolare dagli specchietti di milioni e milioni di automobili, l'alberello profumato servì a risolvere un problema davvero concreto, diciamo così. L'odore insopportabile lasciato dal latte in un camion successe tanto tempo fa. Allora, l'Arbre Magique, il celebre deodorante per auto, no, non è nato così per piacere per i viaggiatori, ma per risolvere un problema, il problema dell'odore insopportabile del latte acido terribile in un camion negli Stati Uniti negli anni 50. L'autista raccontò la situazione a un esperto di profumi e oli aromatici, che così ideò un cartoncino profumato capace di rilasciare la fragranza lentamente nel tempo. Da qui nacque il primo deodorante per auto, inizialmente chiamato Little Trees. La forma d'alberello è un omaggio alle foreste canadesi dove questo esperto aveva lavorato, e quindi la prima fragranza fu Royal Pin, insomma, il classico, no, che c'è ancora, no? Il prodotto si diffuse rapidamente diventando un oggetto di costume presente in canzoni, come abbiamo detto prima, ad esempio Max Pezzali, in film, taxi, auto di ogni tipo, milioni, insomma ovunque, no? Nel tempo l'Arbre Magique è diventato addirittura un'icona pop reinterpretata in molte varianti e colori, fragranze sappiamo, ma sempre fedele alla sua forma originale. Così è nato e così è, però è nato per un altro motivo, dicevamo, non per piacere, così, non per tutti noi viaggiatori, ma per risolvere un problema. È stato risolto, insomma, quindi lentamente la fragranza si diffonde e via. Buon viaggio allora, buona giornata a tutti, c'è Gaia, questa è Bossa Nostra.

abbraccio, buonissima giornata. Come butta? Come state? Un po' più fresco, dai. Buona giornata, buon lavoro, buon viaggio. Se siete in viaggio, buone vacanze naturalmente, perché non dimentichiamo, siamo vicini al fine settimana, ancora sicuramente trafficato, ancora gli arrivi e ancora partenze. Allora, un repertorio, vabbè, ricco di bellissime canzoni, Robbie Williams. E questa dove la mettiamo? Sul podio sicuramente. Abbiamo riascoltato Phil.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

La voce di Dua Lipa su Radio City, questo è Training Season. Allora hai capito, l'alberello magico, l'arbre magique, il più diffuso e profumato nelle auto ovunque, milioni è diventato un fenomeno mondiale, davvero. Abbiamo raccontato una breve storia che nasce da un problema concreto, insomma l'odore terribile del latte acido su un camion negli anni 50. Ciao Barbara, un bacione grande anche a te, benvenuta. Novità con Cat's Eye, questa Animal.

Una delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito, naturalmente radiocity.it. Allora, Barbara Robi, un abbraccio. Cri, felice, felice per te, tanta felicità, un bacione grande. Allora, Sonia propone un caffè, anche noi, io volevo un savoir, anche noi in radio ci facciamo il caffè. Siamo pronti per la seconda colazione, dai, intanto vi proponiamo, vi regaliamo la compilation 3 successi non stop e si

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Su Radio City la nostra musica è Another 54 Ultra con Talk to You. E allora buongiorno amici, benvenuti, sono le 9.45, tutto va bene, al fresco questa mattina. Intanto mando un bacione, un saluto a Sara, dice ho rivisto la mia felpa, dopo un po' di tempo chi si rivede. Potremmo parlare di cambio armadi? No, c'è tempo, no, perché so che queste parole, questa associazione di parole può provocare un attimo di panico. No, c'è tempo, tranquilla, adesso un attimo di fresco. E poi insomma aspettiamo comunque un miglioramento nel corso della giornata. Ciao Sara, un bacione, che bella sorpresa, c'è anche Super Sere. Buongiorno Paoletta, ma che bel freschetto questa mattina. Nei giorni scorsi tra caldone e il lavoro arretrato non sono nemmeno riuscita a passare a salutarti, managgia. Ma no, sappiamo che ci sei, dai, è sempre un piacere ritrovarvi. Sere, un bacione grande, buona giornata a te, buon lavoro naturalmente. Vacanze, no aspetta, adesso dobbiamo fare un attimo il punto della situazione. Intanto un abbraccio grande, vi regalo una bella canzone, la cantiamo insieme, le note di Marco Mengoni, lo ritroviamo davvero con piacere, questa è L'Essenziale.

0: Radio City nella nostra mattinata anche Alan Walker e il suo successo, questo è Faded. Buongiorno, grazie ancora Sera, un bacione, diamo il benvenuto a Super Fabione. Buongiorno.
1: Buongiornissimo tesoro.
0: Buongiorno.
1: Buongiornissimo, ultimo giorno di lavoro
0: e
1: quindi felicità. Qui piove, guarda come piove, madonna come piove, ma come cavolo viene giù. Vabbè, meno male un po' di fresco. Un saluto a tutta la bella community e venerdì, finalmente.
0: Finalmente
1: poi,
0: sì.
1: Pensiamo a organizzare tutto per la partenza di domani.
0: Ma che
1: comunque
0: bello.
1: Si sta veramente molto meglio questo fresco. Ciao tesorissimo.
0: Ciao ciao Fabio. Allora beh, insomma, meglio di così non si può, quindi pronti per la partenza, ultimo giorno di lavoro, un abbraccio grande a te e a tutta la family, baci baci. Gabri Ponte, Lorenzo Giova, questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Lucio Giova, il grande protagonista questa mattina, l'abbiamo già citato. Madonna come piove, come viene giù, ma come cavolo viene giù, dice Fabio. Invece, pronti per la partenza, ma che bello, dai, allora meglio di così. Un abbraccio ragazzi, tanti baci ai bimbi, allora buonissime vacanze. Invece vacanze già andate, bene, insomma, andate, fatte, passate. Grazie Sere, Sandra, benvenuta anche tu, naturalmente, buonissima giornata a tutti, insomma, contenti del fresco, questo sì, dopo mesi, veramente una figata, una goduria. Allora, dal passato una chicca, pronti a cantare, ci sono Cock Robin, The Promise You Made.

0: canzoni che piacciono in maniera trasversale. Ogni tanto ci pensiamo, ma veramente ci pensate, dopo decenni e decenni, un successo che conosciamo, che rimane e che si ascolta sempre volentieri. Cock Robin, The Promise You Made, dal 1985. Sono le 10:01, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. Emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Auguri, abbiamo sentito con piacere la voce di Franca, tanti auguri, buon compleanno. Auguri anche a Barbara, a Riccardo, felice compleanno ragazzi, e a voi felice giornata con la nostra musica. Siete con Paola fino alle 11 e allora buone vacanze che è in partenza in questo weekend. Caro Jim, Manu Gia, ciao, questa è Viajando por el Mundo.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

girando per il mondo. Ma che bonito è, come dice Carol G nella canzone, avere la valigia sul letto. Per alcuni è un momento stressante, ma no, dai, fa parte dell'attesa. Ormai siamo a ridosso, vuol dire, se c'è la valigia lì, vuol dire che stiamo per partire. Allora, bella storia, dai, buone vacanze. Naturalmente molti ancora nel corso del fine settimana o nei giorni successivi, voglio dire, siamo alla fine del mese di agosto, l'altra ondata di vacanzieri. Allora un abbraccio a voi, divertitevi, rilassatevi, noi qua, noi presenti. Fra l'altro stavo leggendo, con queste prime piogge, insomma, al nord i primi porcini dopo la siccità, ma subito così, ecco, col caldo, voglio dire, dopo la siccità, al via la raccolta estiva dei funghi spontanei. Qualcosa già si trova, a quanto pare. Poi ditemi voi, l'alternarsi di sole e pioggia con rovesci copiosi, nei giorni scorsi anche in Liguria, effettivamente, registrati in modo particolare, appunto, in Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, ha timidamente aperto, leggevo, dopo il lungo stop, ovviamente, per la siccità pazzesca quest'anno, la stagione della raccolta dei funghi. E allora, fungaioli pronti? Ok, che storia, altra bella, insomma, bella storia. Effettivamente è sempre un piacere, soprattutto trovarli, no? Poi vai anche a mangiarli, a chi piace, naturalmente piacciono. Bella, bella, benissimo. Allora, se fungaioli, se ci siete, allora buon lavoro a voi. Se trovate qualcosa, fateci sapere, ok? Cielo di Affari Spenti. Il cuore.

Con la voce di Alsi, queste Closer, mamma mia, come cambiano le situazioni da un giorno all'altro, dal caldone, dall'afa. Abbiamo già parlato questa mattina di polenta, di bagnacauda, i primi funghi. Allora, fungaioli, reclutiamo tutti i fungaioli, fateci sapere se, beh, da qui in poi, adesso la pioggia è arrivata, quindi spalanchiamo intanto le finestre, facciamo entrare questo bel fresco che ci fa piacere. La nostra chiacchierata insieme, grazie ancora per tutti i messaggi, tanti che stanno arrivando anche oggi al 333 4635 873. Adesso parliamo della Barbie, la mitica Barbie che celebra i 100 anni di Marilyn Monroe con un'edizione speciale della bambola e un look, beh, che ha fatto assolutamente la storia. In occasione dunque dei 100 anni di Marilyn Monroe, una nuova Barbie celebra l'artista americana diventata un'icona con uno degli abiti che hanno scritto la storia del cinema. Allora, per le bambine sì, ma per i collezionisti, tutti pronti, solo attenti. Questo nel centenario, dicevamo, della nascita, l'omaggio con una bambola che indossa l'iconico abito rosa di raso, no? Se non sbaglio, è sfoggiato nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Pochi costumi cinematografici come, insomma, sono riconoscibili quanto l'abito rosa fucsia, no? Indossato appunto dalla bambola, ripreso anche da Madonna, se ben vi ricordate, appunto nel video di Material.

Girl. È la nuova Barbie lanciata dalla Mattel, acquistabile sia online che nei negozi fisici, fa parte della linea Signature ed è pensata non soltanto come giocattolo, come dicevamo appunto, per i più piccoli, da sempre tutti abbiamo amato le Barbie, ma anche come pezzo per i collezionisti, che sono sempre pronti, no? La confezione comprende la bambola con abito rosa, guanti, ovviamente, se vi ricordate proprio il complesso, no? Guanti, tacchi e gioielli, oltre al piedistallo e al certificato di autenticità, quindi un omaggio, sappiamo nel corso della storia degli anni, a tantissimi personaggi, in questo caso un omaggio per i 100 anni di Marilyn Monroe. Continuiamo così con noi su Radio City, Madame, Mama, Non Mama.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Un nuovo impulso instabile in questa mattinata porterà maltempo al nord-ovest con piogge anche battenti. L'area maggiormente coinvolta sarà quella del Levante Ligure tra Genova e La Spezia, dove potrebbero esserci anche possibili nubifragi. Vento teso di libeccio, Mar Ligure mosso. Poi via via entro la serata migliorerà ovunque, anche sul Piemonte, con ampi rassereamenti e una fase decisamente più stabile in questo weekend. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

Corri e chi corre questa mattina vuol dire che c'ha il fisico, non ce n'è per nessuno. Noi aspetta, se c'è una nuvoletta no, l'altra volta. Vabbè ragazzi, allora i veri sportivi fanno così. Noi andiamo avanti.

pezzo che ci hanno regalato Martin Garrix e YouTube, queste Fireflies. Abbiamo sempre una sorta di fil rouge nel corso delle nostre mattinate che trascorriamo insieme. Allora abbiamo parlato già di porcini, di funghi porcini, Fireflies e le lucciole che si vedono ad esempio nel bosco, nelle campagne. E allora adesso parliamo di gelato, ma vi spiego tutto. C'è un gelato con un nome davvero particolare, il gelato più buono del mondo, così dicono, e puoi assaggiarlo a Bruxelles. E al sapore di bosco e di funghi porcini. Comunque la presentazione vi assicuro che non è male, io lo assaggerei. Lui si chiama Christian Hu, conquista il Gelato Festival World Master con un gelato al miele, pino scozzese e funghi porcini, arricchito fra l'altro da un crumble di funghi porcini. Quindi le premesse tutto sommato non sono male, io lo assaggerei. Sembra la descrizione in effetti di un piatto, no, da ristorante stellato e non di una coppetta. Eppure è proprio questa la ricetta che si è appena aggiudicata il titolo di miglior gelato del mondo. A prepararla, come dicevo, Christian Hu, gelatiere della gelateria Giotto. Dico Giotto, c'è per caso qualche riferimento all'Italia, di Bruxelles comunque, che ha vinto il Gelato Festival World Masters, quindi la finale mondiale della competizione più importante al mondo, riservata ai singoli maestri gelatieri, i maître, con il Bosco dei 100 acri. Allora questo è il nome del gelato, quindi il Bosco dei 100 acri, ovviamente un omaggio dichiarato al meraviglioso Winnie the Pooh. Alle spalle del vincitore 33 colleghi arrivati da 18 paesi diversi, selezionati al termine di un percorso durato ben 4 anni e che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti da tutto il mondo. Quindi il gelato che profuma di bosco, in effetti sembra interessante, dai. E quindi il Bosco dei 100 acri, nome già bellissimo, vince solo per questo almeno. E intanto comunque, senza andare a Bruxelles, salutiamo tutti i gelatai e gelatieri della zona. Buon lavoro, viva il gelato sempre. Bruno Mars su Radio City, estate. Oh my soul.

0: vicini al fine settimana, domani mattina saremo insieme, ci riprendiamo il sabato dalle 8 alle 12, vi aspetto. Intanto Giselle, il successo del momento, la sua Dimanche con Dimanche de mes piles. A proposito di fine settimana, vi ricordo da questa sera fino a domenica, Dimanche, il 23 agosto, torna il polentone di Molare. Si parte questa sera dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams e tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. E poi domani sabato sera spazio al DJ set di Mage, domenica per tutta la giornata banchetti, bancarelle, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 poi arriva l'atteso, il tradizionale scodellamento del polentone e in serata il concerto, quindi musica con i Clan Balieu. Tre giorni di festa, di musica e di buon cibo al polentone di Molare da venerdì, da questa sera, fino a domenica 23 agosto.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì a sabato.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogroup.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: parlare d'amore.
1: Io la considero ormai un momento karaoke, tutta da cantare, bella, la nuova canzone di Saif su Radio City con Brescia, accompagnato da Brescia. Questo è Parlare d'amore. Buona giornata a tutti. Allora, si sa qualcosa dei piccioncini, della storia d'amore, forse dell'estate, vabbè, sapete, un po' di gossip. Allora, il tennista italiano, il bel Matteo Berrettini e la famosa DJ, cantante sudcoreana Peggy Gou, sono al centro, ne avevamo parlato, di un presunto flirt estivo. I due sono stati prima notati in vari scambi di like sui social, c'era anche un tiramisù galeotto e poi, cosa che voglio dire, fa abbastanza sorridere, lei con un portachiave a forma di racchetta da tennis, vabbè, insomma, questo è discutibile. In seguito sono stati anche avvistati insieme, vicinissimi alla console del Paccia, il famoso locale, la famosa discoteca di Ibiza. Fra l'altro Berrettini avrebbe anche bloccato la sua ex, che brutta cosa, mamma mia, non so come stanno le cose, ma poi del resto ce ne frega poco, tutto sommato. Però un po' di gossip estivo, si leggiucchiano queste notizie, no, qua e là, e noi le riportiamo ovviamente. Peggy Gou, eccola qua, It Goes Cold, la nana.

0: In Your Eyes. Ci sono delle cose che ti fanno un po' sorridere, effettivamente. No, se la storia tra il bel Matteo, Matteo Berrettini e Peggy Gou va avanti, è un flirt estivo di cui si parlano, siamo contenti, assolutamente contenti, solo che ci sono alcuni particolari veramente che ti fanno un po' sorridere. Vabbè, il tiramisù condiviso, peraltro cose lanciate e postate da loro stessi appunto sui social, e poi lei con la con il portachiavi a forma di racchetta da tennis. Quindi è fatta, direte, no? Continuiamo così, c'è Bresh, questa è Da Dio.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri

0: salutiamo qua. Siamo arrivati al termine di queste tre ore insieme volate, almeno per me. Get Down On It con Kool & The Gang. Grazie a tutti, un abbraccio, buonissima giornata con la nostra musica. Tra poco City Estate e poi dalle 12 La Vale e poi nel pomeriggio dalle 16, anzi, Zanga con voi. Noi ci risentiamo domani mattina, il nostro sabato insieme, quindi dalle 8 alle 12 vi aspetto. Grazie ancora, bacioni da parte di Paola. Intanto le ultime notizie, 11 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. La donna presentava un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista a partire da quella familiare. E sarà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa domenica scorsa dall'ex Dino Keber, che si è poi tolto la vita. L'assassino era stato segnalato già da 4 donne. Ieri il corteo a Campo Nogara, a Venezia, dove è stata uccisa Tania. Facciamo rumore per tutte le vittime. L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Valcamonica sono 81 gli sfollati, soprattutto nei comuni di Sonico e Malonno, dove l'olio è esondato. In Liguria allerta arancione, strade chiuse, blackout a Genova. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Il CEO di MPS Lovaglio parla di un gruppo da 80 miliardi di euro, tra le prime 10 banche europee. Lo sport, pausa estiva finita, il mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Oggi prove libere alle 12.30 e poi le qualifiche sprint. Al via oggi gli europei di volley femminile. Subito protagonista l'Italia di Velasco, che alle 16 debutta contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Radio City.
2: Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Piove hit, piove hit.
8: I successi

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate 2015.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
9: Di ieri e di oggi.
8: Le Summer Hits di oggi.
9: Tuffati in Radio City Estate. Radio.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.
2: Tuffati in Radio City estate.
3: Radio City estate.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: September 1978 è l'aria che tira, è un po' quella settembrina, ci fa respirare, o almeno sta già per risalire la caldazza, secondo me. Però godiamoci questi giorni in cui sembrerebbe che le temperature vadano un pochino a diminuire. Nel frattempo inizia la nostra prima ora insieme, sono le 12 e un minuto. Buongiorno a tutti, ben arrivati.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina, in provincia di Ferrara, provocandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale, minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, lanciati 135 droni, oltre 100 quelli abbattuti. La guardia di frontiera finlandese ha intanto aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita a un aereo da ricognizione russo. L'episodio ieri sera nel sud del paese. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, il gasolio raggiunge 2,122 euro al litro sulla rete stradale e 2,194 in autostrada. È tutto, a più tardi.

0: 2017 con Pink, What About Us, alle 12:07. Buon venerdì, buon inizio di weekend con questo fresco che dai Roma, anzi dai Castelletto d'Orba. Buongiorno a tutti, buona pausa pranzo.
1: Ciao, sono Vilma, ti ascolto da Monte Marzino. I love Radio City.

Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale con Partenope, una delle canzoni di quest'estate 2026. A proposito di estate, non so se vi è mai capitato di stringere delle amicizie in spiaggia piuttosto che in montagna o comunque in vacanza, quelle amicizie che o durano un'estate oppure durano tutta la vita. A raccontarlo è stato la mamma di questa ragazza, di questa bambina in realtà, che tra gli scogli ha trovato una bottiglia, tipo il classico messaggio message in a bottle, questo messaggio in bottiglia del 1997 scritto a mano, rimasto incastrato tra gli scogli a secchetto all'Isola d'Elba. E all'interno di questa lettera, firmato da una ragazza di nome Rebecca, indirizzata a un'amica, e lì scriveva appunto a lei, che era lì proprio per trasferirsi in Kansas, e le dedica un lungo addio, no? Ricordando gli anni trascorsi insieme, le risate, le litigate, alcuni momenti anche della loro adolescenza. Chiedo anche a voi, quindi, al 333-4635-873 di ricordare un'estate oppure una vacanza in cui avete conosciuto una vostra amica, amico, che magari si è trasformato anche in qualcosa di più, qualche amico stretto che poi vi ha accompagnato, non lo so, la immagino, la poetizzo all'altare piuttosto che un'amicizia ben fondata e che è rimasta. C'è Billie Eilish. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, una di quelle canzoni che sa di estate, come sanno di estate anche le vostre storie, perché noi stavamo parlando proprio di una bambina che in questi giorni ha trovato incastrata negli scogli una lettera scritta a mano nel 97 all'Isola d'Elba, e proprio da lì c'era tutta la storia di questa ragazza di nome Rebecca che invia la lettera a un'amica che si chiama MG. Non si sa ancora precisamente il nome, anche perché sui social si è scatenato un po' questo effetto di ritrovare MG, e nel testo Rebecca racconta di essere proprio sul punto di un trasferirsi in Kansas e le dedica un lungo addio. Stavamo parlando quindi di tutte quelle amicizie o degli amori che in vacanza poi si trasformano, no? E rimangono oppure no, però ti rimangono magari anche nel cuore. Ho chiesto a voi al 333-4635-873 di raccontarmi, magari se ce l'avete, la vostra storia. Ed ecco qui.
1: Ciao, sono Robby Fabbro. Calza proprio a pennello questa opportunità di condividere.
0: Vai.
1: Questo, perché quest'anno io mi sono recato in vacanza al mare con i miei tre bimbi.
0: Ecco.
1: E nell'albergo dove sono andato c'era questa mamma con
0: anche
1: una bimba, e tecnicamente sono state proprio le nostre figlie a, in particolar modo la sua, dicendo alla mia: sai che dovremmo proprio far conoscere il tuo papà alla mia mamma?
0: No.
1: Beh, diciamo che il papà e la mamma poi si sono conosciuti e poi si sono incontrati. E sta andando proprio benissimo. Abbiamo già fatto le varie presentazioni, oggi manca ancora, stasera andremo da mia sorella, quindi presenterò anche
0: Dai.
1: Mia sorella. E niente, l'idea è proprio quella, sì, di giungere poi all'altare. Ci sono tutte le carte in tavola.
0: Vabbè, ma ragazzi,
1: vediamo. A me quest'anno è andata veramente molto bene. Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ma dai ragazzi, ciao, ciao Roberto, ma che storia fantastica. Cioè, pensate voi, a parte posso dire, le figlie sono state proprio delle pro player, delle giocatrici assurde che hanno fatto succedere tutto questo. Poi chiaramente non è che grazie a loro e basta, poi ce ne avete messo anche del vostro, però rendetevi conto di che cosa è successo, una cosa meravigliosa. Io vi faccio i miei più carissimi ma giganteschi auguri. Nel frattempo ancora le vostre storie al 333 46 358 73.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Novità è quella del ritorno sulla scena dei BTS con Normal qui su Radio City.

Stone con Sorry I'm Here for Someone Else. Le 12:31 minuti, che il titolo potrebbe un po' essere il gancio per la storia di cui stiamo parlando, perché appunto raccontavo di questa lettera ritrovata proprio in questi giorni, datata a luglio 1997, firmata da una ragazza di nome Rebecca, e l'avrebbe indirizzata questa amica non ancora identificata, le iniziali si sa solo che sono MG. Infatti è scattata un po' la ricerca anche sui social, e nella lettera questa Rebecca scrive di essere sul punto di trasferirsi in America e dedica un lungo addio a tale MG. C'è un po' qualcosa anche di poetico all'interno di questa storia, perché effettivamente è una lettera mandata e non mandata, quindi non si sa, magari voleva farlo, non voleva fargliela ricevere, un addio diciamo un po' silenzioso, che ha lasciato anche secondo me un po' un magone nei confronti di MG, che poi magari non ha più saputo niente. Però questa storia è stata trovata proprio in questi giorni da una bambina all'isola d'Elba, e il ritrovamento ha attirato un po' di curiosità online, come dicevamo, l'appello a rintracciare Rebecca e MG, se vi risuona appunto questa data, queste date, questi nomi, magari ci state ascoltando, sarebbe una figata assurda. 333-4635-873, ho chiesto anche a voi se avete un'amica, un amico oppure un amore che dura proprio da una vostra vacanza di qualche anno fa. Anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alle 12:33 qui su Radio City. Buon venerdì e buon inizio di weekend a tutti.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Gianna Nannini con Marrakesh, cover della sua stessa cover, America Inch, alle 12:47. Dato che siamo in tema di storie a lieto fine, parliamo di una storia un po' dolce amara, ovvero questo bar in un piccolo comune pugliese, purtroppo dopo 138 anni chiude. Però che cosa succede? Diventa il ritrovo del paese e nasce appunto questo bar che si chiama, che poi non è più a esercizio commerciale, Ce Vedemo Caffè. C'è uno spazio che in realtà è gestito dalla comunità proprio dove ritrovarsi. Sappiamo che nei paesini di provincia, soprattutto il classico bar sport, mi viene in mente il libro di Benny, è uno di quei punti di ritrovo che fanno vivere un po' la comunità, ci si ritrova tutti insieme, magari non si ha tanto da fare appunto in paese e bisogna spostarsi. E invece uno spazio del genere, diciamo che dà tanto spazio, no, anche alla socialità e ritrovarsi durante il weekend oppure la sera anche in inverno. E questo bar, che appunto si trova a Pietramonte Corvino, 2500 abitanti più o meno, pochi, ha chiuso dopo più di 100 anni e da allora che cosa succede? La comunità ha deciso di prenderlo in mano e di gestirlo proprio in maniera completamente autonoma. Ecco, queste sono quelle notizie che, anche se sono un po' amare, alla fine di tutto il cuore te lo scaldano, perché la forza di comunità a volte è più forte, no, dal lasciar chiudere questi esercizi che hanno accompagnato persone, anche generazioni. Cherry Styles.

Harry Styles con American Girls. Parliamo ora di eventi e soprattutto mandiamo delle grandissime vibes positive a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze della Proloco che si stanno impegnando anche da giorni per mettere su e dare luogo al polentone di Molare che avrà appunto luogo in questi due giorni e da oggi. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera invece spazio al DJ set con Image. Domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del polentone, in serata il concerto dei Clan Banlieue. Tre giorni di festa, musica e buon cibo al polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

Achille Lauro con La città degli angeli. Alle 12:56 minuti, a proposito di angeli e la presa dell'angelo proprio a Papennello, Jennifer Warnes, Bill Medley con I Had the Time of My Life dall'87.

0: Jennifer Warnes con Bill Medley, I had the time of my life. Nessuno mette Baby in un angolo. Probabilmente se facessero a me la presa dell'angelo con tanto di giro, no? In Dirty Dancing, io l'angolo lo vedo benissimo con la testa e le cornine che sbattono. Ma 100% è quotato 1.01, era il nostro appuntamento con la storia della musica dal 1987, ancora due ore davanti insieme. Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. È Papa Leone XIV l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Ci sentiamo un po' tutti in cima al mondo con questo fresco, gli Imagine Dragons on top of the world, ad aprire la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari. Ci teniamo compagnia così fino alle 15, anche pausa con Magnetic.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

con Beyoncé, Hymn for the Weekend, l'inno del weekend. Non so perché così mi è venuto in mente il film originale, Il ragazzo di campagna con Pozzetto e il gallo. Vabbè, per chi sa, sa. Perfetto, abbiamo capito tutti. Allora, intanto buon inizio di weekend a tutti, nostra seconda ora insieme. Si parla delle invenzioni più strane, quelle più bizzarri, che insomma non è che siano magari tanto utili, però fanno sorridere. Ad esempio, gli ombrellini da scarpe, ecco, sono stati inventati e tuttora venduti nella prima metà del Novecento proprio per evitare che le scarpe, insomma, si bagnassero, per proteggerle un po' dalla pioggia. O una che mi ha fatto spaccare, cioè la siga ombrello, quindi per fumare sotto il diluvio, quindi un mini ombrellino incastrato, no, in quest'asta dove poter inserire

0: I love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

disco dal 2013 con L'uomo più semplice qui su Radio City. Nel frattempo va prima della nostra novità che è in arrivo proprio in questo istante. Ritorniamo nel 2026 con James Blunt, il suo ritorno sulla scena. Questa è Taste Like Summer.

James Blunt con Tastes Like Summer alle 13:30 minuti. Sa un po' di estate questi temporaloni che arrivano, però adesso risale il sole, sicuramente anche il soffoco. C'è anche Chaperon per la nostra compilation ad aprire. Good Luck Babe.

0: I Connells 1994 con 74-75 vanno a chiudere questa nostra compilation. Va aperto Chaperone, Good Luck Babe. Seconda posizione per Samurai J con Vito Salamanca e la sua Flamenco Paranoia qui su Radio City. Buon venerdì a tutti e buon inizio di weekend.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

più. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Effettivamente è weekend e si può andare a fare un aperitivino, tra l'altro con, ci si augura, un po' di freschetto che ci sta facendo respirare almeno in queste prime ore della giornata. Buon pomeriggio a tutti, buon inizio di weekend. Se vi siete collegati solo ora, noi stiamo parlando delle invenzioni più strane per la casa e anche il tempo libero. Allora, per gli amici lettori c'è questa invenzione che in realtà secondo me è stracomoda, cioè gli occhiali periscopici. Non so se avete visto, intanto sono io che mi sono sfondata un polso, era questo il rumore. Non so se avete visto le immagini di queste persone sdraiate a letto con degli occhiali un po' bizzarri, no? Addosso, e sono appunto questi occhiali che hanno delle lenti che sfruttano la prospettiva dell'immagine e quindi sono anche perfetti, no? Per prevenire mal di collo, problemi alla vista, insomma anche poi di sera se non hai voglia di stare seduto ma vuoi stare coricato, quelli te lo permettono appunto di leggere tranquillamente. 333-4633-583, quale sarebbe l'invenzione che così sfoderereste da un giorno all'altro al mondo intero? Now, con Troye Sivan, 2022, You Know What I Need.

Dua Lipa con Houdini. 13 e 54 minuti, noi stiamo parlando di invenzioni non troppo utili, però insomma comode. Ad esempio, secondo me questa è molto utile e molto comoda, anche perché l'orario secondo me è perfetto per utilizzarla, cioè la cravatta cuscino per chi vuole farsi un riposino in ufficio. Praticamente è una normale cravatta, però dentro c'è un cuscino gonfiabile che, se si vuole, si può gonfiare per fare in modo che la testa poi si appoggi a qualcosa, così per fare una siestina, no? Durante la mezz'ora, l'oretta di pausa e insomma anche per non portarsi un cuscinetto in ufficio. Un'altra cosa importante da usare potrebbe essere, ad esempio, sai, quei cuscini per andare in aereo. Ecco, quelli lì potrebbero essere veramente utili, anche perché sono a forma praticamente della testa, ce la piazzi dentro ed è un attimo. Buon vento, Jovanotti con Alfa.

E finalmente un po' l'aria. Finalmente un po' di aria. Sì. Giovanotti con Alfa era Buon Vento alle 13:58. City Story, Frankie Goes to Hollywood con Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood. Noi andiamo a Castelletto d'Orfa, 1983. Relax, è proprio il momento giusto. Buon inizio di weekend a tutti. Tra pochissimo un'altra ora insieme. Nel frattempo sono le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni, che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
4: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
5: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
4: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
6: Centrosportovada.com.
7: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: back.
1: Io quando ho detto che Shawn Mendes era il figlio di Sergio Mendes, Paolo ha fatto una faccia che vabbè, perché non si sapeva, sapevatelo. There's nothing holding me back ad aprire la nostra terza ora insieme, ovviamente scherzo, come Valeria Ferrari fino alle 15. Buongiorno a tutti.
2: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con Manu Chao viajando por el mundo. Facciamo questa cosa bellissima: se qualcuno è tornato da un viaggio questa sera o comunque durante questa mattinata giornata e vuole magnasse qualcosa di italiano vero, allora c'è l'evento che fa proprio per voi. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il Polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set di Mage. Invece domenica, per tutta la giornata, banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del Polentone e in serata il concerto dei Clan Banlieue. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare, da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

0: Love Radio City. Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.

I Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers. Era il 2013 con Get Lucky, una di quelle canzoni. È stata un grandissimo successo, chiaramente in rotazione qui su Radio City. 14:26 minuti, parliamo di successi, parliamo anche di lei e la sua voce. Cat's Eye con Animal.

con paprika. Ma voi preferite le patatine lime peperosa oppure paprika? Soltanto i pro player capiranno questa cheat. Per spiegarvela, praticamente è un TikToker che si chiama Uca Labrisi che faceva queste challenge appunto con i suoi fratelli e chiedeva se preferiva lime peperosa, le patatine oppure paprika, porchetta, insomma. Poi ogni volta cambiava la risposta, non ce n'era mai effettivamente una corretta. 333-4635-873, chiedo anche a voi quali sono magari le vostre patatine preferite come merenda after lavoro piuttosto che piscina, mare, montagna, quello che volete voi. Anche Bruno Mars è stato da pochissimo qui in Italia con On My Soul. 14:32 minuti su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Con My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto a questo fresco che ci sta veramente facendo tirare un sospiro di sollievo, e infatti il soffoco sta tornando. Perfetto, siamo proprio alla grande. Nel frattempo anche Lady Gaga nel nostro pomeriggio qui su Radio City, Hold My Hand.

Red Sheeran con Shivers alle 14:53 minuti qui su Radio City, appena prima del nostro appuntamento con i City Story, Francesco Gabbani e Summer Funk.

Nero, non tengo più dinero. Non è la frase che usiamo il più delle volte del tempo. Gabbani con Summer Funk. Ritorniamo nel 78, Chic Le Freak per il nostro City Story.

0: Freak out, le freak, c'est chic. Chiudiamo così le nostre tre ore insieme. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme in questa settimana in un orario diverso dal solito. Sono stata benissimo, grazie per la vostra compagnia come sempre. Noi ci risentiamo invece lunedì tra le 12 e le 16, invece poi da martedì nuovo orario, non spoilerò ancora nulla, non un orario ufficiale ovviamente ancora per queste settimane di chiusura estiva. Io vi abbraccio e ci risentiamo lunedì, vi auguro un buon weekend, tra pochissimo in Radio City Estate dalle 15 alle 16, subito dopo poi invece Paolo Zangani a tenervi compagnia fino alle 19. Nel frattempo sono le 15 in punto, buon venerdì, ciao ciao!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde: vedremo. La cronaca: un ragazzo di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane originario dell'Abruzzo si trovava con alcuni amici ed era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 6 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e successivamente trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 3. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Il calcio comincia con 1-0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Puel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Radio City.
8: Accendi il tuo mondo.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Feel the heat, feel the hits.
9: I successi

Radio City 1999.

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio City Estate.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Non stop, non stop.
10: Portaci ovunque con te.

0: Questo è il suono dei grandi successi.
1: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.

0: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 01 43 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: estate degli anni Ottanta, in questo caso con il Man at Work che abbiamo ritrovato con Ukon e Be Now. Sono le 16 e un minuto, ciao a tutti da parte di Paolo Zangani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. Attesi fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1, il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: su Radio City. Oh, allora, ci siamo già salutati pochi minuti fa, per ora iniziamo sul serio quello che è il nostro appuntamento di venerdì. Dai che venerdì 21 di agosto, insieme sino alle 19, poi ci sarà l'ultimo spazio Radio City Estate, perché dalla prossima settimana torneremo più o meno a quelli che sono i nostri consueti appuntamenti, e quelli a cui siete sempre molto abituati, perché sono, li conoscete, no? Quelli che sono gli spazi che abbiamo durante la giornata. Sicuro non ne avete mai perso uno. Bene, allora, la temperatura è un pochino più fresca, ci sono stati un sacco di temporali, anche qualche danno qua e là, ahimè, ma parliamo di cose positive, qualche grado in meno, poi parleremo anche delle previsioni per il weekend, ma è tornato il sole, anche questa è una cosa positiva, con qualche grado in meno va benissimo.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

Migos, Serena Brancale. E anche se in mezzo a queste canzoni così festaioli ed estive noi vogliamo ricordare una grande giornalista purtroppo scomparsa ieri, Emma Camagna, con cui abbiamo indirettamente lavorato per decenni, facente parte del gruppo di Teleradio City, di conseguenza insomma è un ricordo veramente vicino quello che abbiamo di una giornalista straordinaria, tra l'altro stessa classe di Umberto Eco, con cui condivise il liceo. Nel senso che frequentavano appunto lo stesso liceo ad Alessandria. Beh, così è un ricordo doveroso che arriva anche da parte di Claudio, che saluto e che ringrazio per il suo messaggio al 333-4635-873. Non è il solo a scriverci, lo ha fatto anche Loredana, l'ho fatto Sonia, lo sta facendo Giuseppe proprio in questo istante. Ciao! This-

Irama su Radio City, si preannuncia un weekend di controesodo e beh, del resto insomma siamo al weekend del 22 di agosto, molti terminano le vacanze, lunedì prossimo ci sarà il grande rientro al lavoro, non di tutti naturalmente, però di una grande fetta di italiani che, ahimè, ormai sono agli sgoccioli per quanto riguarda le vacanze. Sono le news su Radio City, Starlight, come cantavano i Righeira, un anno sta finendo, un'estate sta finendo e un anno se ne va. E beh, più

0: alla potenza dei Muse di Starlight. Ora collegamento con Emma Parigi, parliamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio City da Emma Parigi di Trevi Meteo.
3: Una delicata situazione meteorologica sulle regioni di nord-ovest per il transito di un nuovo impulso instabile, responsabile anche questo venerdì di nuovi fenomeni localmente abbondanti e forti e criticità anche idrogeologiche sul Levante Ligure. Ma col passare delle ore il fronte si allontana dal Piemonte e dalla Liguria, le precipitazioni si attenuano progressivamente e il tempo si stabilizza. Domani tornerà a splendere il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, al più qualche addensamento sul basso Piemonte ma senza ulteriori effetti. Caldo in attenuazione, temperature massime non oltre i 27-29 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13.

Sorry, scusa, lo sento i pinguini che hanno collaborato con Fabi Fibra alla realizzazione del singolo nuovo di Fabri, che sentiremo molto presto in rotazione tra le nostre novità. A proposito di novità, c'è la nuova dei BTS.

E sono tornati anche BTS, questo è Normal. A proposito di ritorni, lei in realtà non se n'è mai andata perché è una delle artiste che ascoltiamo volentieri su Radio City da ormai parecchio tempo, parliamo di decenni, sì, almeno dall'inizio degli anni 2010. Parlo di Adele, questa è Rolling in the Deep.

Donna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questa è la canzone che abbiamo risentito, e adesso Tuffo nel passato 1991, bella canzone dei Ten Sharp, si chiama You.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
9: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
10: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
11: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

con Mamma non mamma, si fa ritorno a casa, mi sa, per molti, non per tutti, però insomma per parecchi sì. Milano ad esempio segnala code in questo momento, la 7, un chilometro di traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento della tangenziale ovest di Milano, direzione proprio del capoluogo lombardo. Questa è la situazione, però noi parliamo anche di cose che invece ci fanno ancora pensare alle vacanze, pensare al tempo libero, pensare alle serate da trascorrere con gli amici. E proprio da oggi, venerdì 21, sino a domenica 23 di agosto, torna il Ponettone di Molare. Si parte alle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. E poi ci sono tutte le sere dedicate alla gastronomia per cenare in compagnia e lo spazio al DJ set di Image domani sera. Poi domenica per tutta la giornata i banchetti, l'animazione, i gonfiabili per i più piccoli, e dalle 18 il tradizionale scodellamento del polentone, che è veramente una tradizione incredibile, e in serata il concerto dei Clan Banlieue. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare, questo da oggi venerdì 21 sino a domenica 23 agosto.

di Brescia. Sale e scende come la marea, mi ricorda molto Sandokan, no? Avete presente? Da bambini cantavamo quella canzone, Sandokan, Sandokan, sale e scende la marea. E vabbè, insomma, sono momenti così. Ricordi indelebili. Voi avete un ricordo indelebile, qualcosa che vi è rimasto nella capoccia, che non riuscite a mandare via, che ogni tanto vi torna in mente? Io, ad esempio, c'è una cosa che non riesco a spiegarmi. Cioè, talvolta mi capita così all'improvviso che mi torni alla mente un motivo, una canzone che non sentivo magari da 20, da 30 anni, no? Delle robe del genere, che così, senza un apparente motivo, tornano alla mente e comincio a cantarla e non te la togli più dalla testa. Mi è successo ancora ieri mattina, voglio dire. Cioè, con una canzone inspiegabile, che neanche mi piace, voglio dire. vabbè, ci sono dei meccanismi strani nel nostro cervellino, nel mio poi, che è un po' baccato, non ve lo dico, lasciamo perdere.

The Good Old Days, pubblicato in quest'ultima parte di estate. Beh, probabilmente è predestinato a rimanere con noi durante l'inizio dell'autunno e chissà fino a quando. Questo è il disco che ci porta all'appuntamento con Radio City Story. Sono le 16:59. Prima delle news, una voce indimenticabile, quella di Whitney Houston.

0: questo è Whitney Houston. Canzoni bellissime con una voce straordinaria, ne ha fatte parecchie, molte sono delle ballate straordinarie, magari non proprio idonee nel nostro pieno pomeriggio, però sicuramente avremo molte occasioni per riascoltare i classici di Whitney Houston. Così abbiamo raggiunto le 17:03 minuti e arriva l'appuntamento con le informazioni.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza, lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
7: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
6: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
8: Centrosportovada.com.
9: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: che con The Bowser per aprire la nostra seconda ora insieme, sino alle 19 con Paola Zangani in questo pomeriggio. Oh, bene! Buon venerdì, dai che è venerdì! Lo so che c'è chi torna a casa, lo so che le vacanze per alcuni finiscono e so anche che ci sarà un caos tremendo in autostrada. Oh, non voglio pensarci, anche perché di solito quando arriva il weekend chi lavora durante la settimana in estate decide di andare magari a farsi un giretto fuori porta, no? Affronteremo qualunque avversità con il sorriso sulle labbra ascoltando la musica di Radio City, colonna sonora di ogni nostra giornata. Ciao da parte di Paola Zangani, arriva anche Dua Lipa.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Siamo Loredana,
2: Elena,
1: I love
2: Radio City.

Do Brasil, del Brasile, delle ragazze di Ipanema con Gaia. Abbiamo riascoltato Bossa Nostra. Tra l'altro, solo pochi giorni fa ho scoperto cos'è la cachaça, no? Quella che lei mescola con il bianco, grazie a Paola. Paola è la nostra, naturalmente, Paola Milani, che mi ha detto che è un distillato brasiliano di canna da zucchero. Lei queste cose le sa, io invece no. Però va bene, dai, una bella curiosità anche questa. Allora, vorrà dire che se un giorno andremo a fare un viaggio in Brasile, magari proveremo anche ad assaggiarla, la cachaça, con il bianco e senza, vedremo. Caigo e Conrad, questa è Fine Stone.

al ritmo di Kygo e Conrad con Firestone. Parlo di Marco e lui non lo fermi, eh? È un verso. Qualunque cosa succeda, pedala sempre, qualunque sia il tempo, dice vabbè oggi non ho piovuto tanto, non vado fuori pista, rimango sull'asfalto, va benissimo. Ciao Marco, sempre con le cuffiette, sempre con gli auricolari più che altro, no? All'ascolto di Radio City. Ciao, saluto anche Mirko di Monte Castello, che è vicino ad Alessandria. Ciao Mirko, da parte di Claudio e da parte anche ovviamente di tutti noi. Ciao ancora.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

and the Giants con Right Now. Oh, che bella storia. No, vedo che sto facendo girare l'economia. Perché un nostro amico, un ascoltatore, carissima persona che si chiama Steve, ha sentito la mia voce in un bar e allora si è fermato a prendere il caffè, giustamente. Bene, ci fa piacere. Martin Garrix, U2 in arrivo. Questa è bellissima, si chiama Fireflies.

volete fare il pieno di bella musica, l'unico pieno che non ha le accise che vi offriamo noi, accendete la radio su Radio City, naturalmente la radio dei grandi successi, quelli di ieri, quelli di oggi e pure di domani, come nel caso di Martin Garrix e U2 che abbiamo ritrovato con la nuova che si chiama Fireflies, altro non sono che le lucciole bellissime. Molto romantica. Bene, sono le 17:31 e adesso c'è la compilation. Arrivano tre hit assolutamente senza interruzione. Ecco la prima.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

mega star, Peggy Gou, DJ, producer, gran bella ragazza, devo dire. Oh Man, questa è la canzone che stiamo sentendo. Sono le 17:47 nel cuore del pomeriggio di venerdì 21 di agosto. Salutiamo un po' di amici qua e là. C'è chi sta facendo le valigie per partire. Salutiamo Arianna. Poi un altro saluto lo mandiamo a Gianna, che invece si prepara a mangiare cose buone. Parlavamo proprio in chat su WhatsApp, lo sapete, no? C'è il nostro numero che è sempre attivo, 333-4635-873, delle cose buone che faranno al polentone di mollare a partire da questa sera. Tra l'altro si inizia alle 19, ma poi ne parliamo. Sober con Potential, questa è la canzone che stiamo riascoltando in sottofondo, tutta per voi.

nazionale che ha ripreso il suo primo grande single America, questa volta insieme a Marrakesh. E a proposito di primi single, beh, sicuramente quello che stiamo per sentire è un disco che ha segnato un'epoca. KC and the Sunshine Band.

0: Florida, that's the way I like it. Di lì a poco saremo stati invasi dalla disco music. E di lì a poco sarebbero anche nate le radio private. Pirate nel 1975 e poi qualche anno dopo diventate libere e poi private, assolutamente, vabbè. Nel 76 arrivò anche Radio City e c'era già questa canzone, era ovviamente trasmessa tantissimo, così anche come Goodnight, no, con l'altra, com'è che si chiamava? Non me lo ricordo più, mannaggia la miseria, quando una fretta dimentica le cose. Vabbè, insomma, poi ve lo dirò in un'altra circostanza. Ora ci sono le news, 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Anzi, ve lo dico subito perché se no sto male. Stavo parlando di Get Down Tonight, la memoria a volte.
2: Radio City News.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovici nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da una agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al Gio Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: con Havana apriamo la nostra terza ora insieme, anche l'ultima di questo pomeriggio di venerdì. Poi ci sarà Radio City Estate, l'ultimo episodio. Da lunedì ritorniamo a una programmazione più estesa. Va bene, allora, a proposito di vacanze e di estate, viaggiamo ancora un po' e lo facciamo con Karol G e Manu Chao.
1: Ciao, sono Agnete da Ovada e I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

dos de la mañana. Manu Chao e soprattutto Karol G, viaggiando por el mundo. Chissà se le zanzare se ne accorgeranno del fatto che la temperatura è un pochino scesa, perché nonostante questo, no, nelle sere d'estate punzecchiano, e come lo fanno spesso, ahimè, anche quando la temperatura scende, cioè bisogna convincere, no? No, guardate che non fa così caldo adesso, c'è un pochino meno, no? Leggevo di un articolo interessante che riguarda proprio come scacciare le zanzare, ad esempio, dal giardino o dal terrazzo di casa, insomma, dall'ambiente domestico. Questo articolo parla di una specie di un mix strano, no? Esattamente realizzato con ingredienti che praticamente quasi tutti abbiamo già in casa. Una combinazione di aceto, di limone e di fondi di caffè, che sono tre elementi caratterizzati da profumi assolutamente particolarmente intensi. Cioè, l'idea alla base di tutto questo e di questo rimedio è creare una miscela dall'odore forte che possa contribuire a rendere meno gradevole l'aria circostante per le zanzare. Ora non so se è efficace oppure no, bisogna provare, io non l'ho mai fatto, non lo so. Di sicuro non so se per loro l'area circostante sarà meno gradevole, per noi poveri umani invece sicuramente sì, perché c'è, cioè, aceto, fondo di caffè, limone, tutto insieme, mamma mia ragazzi, io non lo so. Le zanzare non so se vanno via, ma noi

0: Safe, parlare d'amore. Diamo uno sguardo alla viabilità, cosa che accade ogni giorno a quest'ora naturalmente. Infotraffico in arrivo.
1: Infotraffico.
0: Nonostante tutto, nonostante sia venerdì 21 di agosto e il probabile esodo, contro esodo che sta per cominciare, non ci sono particolari problemi da segnalare. Sulla 10 un veicolo in avaria tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, poi sulla 26 invece c'è stata una perdita di carico nelle vicinanze del casello di Casale Monferrato Nord, direzione Gravelona Toce. Quindi guidate con prudenza, specialmente se siete in prossimità di Casale Monferrato Nord. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione. Come sempre, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George, in una location unica tra Vignette.

by the Ocean. Ben sì. Così arriviamo anche al momento dedicato alle nostre novità. Una delle novità di questo periodo che devo dire, nonostante siamo in piena estate, è ricco di cose interessanti e nuove. Poi insomma adesso siamo verso la fine del mese di agosto e naturalmente arriveranno tutte le cose che poi ci accompagneranno, tutte le canzoni che sono destinate ad accompagnarci all'inizio dell'autunno. Ma perché parlare di queste cose brutte che ci fanno diventare tristi? Sentiamo invece piuttosto le note della nuova canzone di James Blunt che si chiama Tasted Like Summer. Eccola lì. Disco nuovo in arrivo, ovviamente qui su Radio City. Not

Annalisa, Euforia, questa è la canzone che abbiamo ritrovato. Bene, allora, si sta avvicinando il momento che tanto aspettavamo della stramolare. Io mi sto preparando, mi sto scaldando. E in realtà purtroppo non posso partecipare perché sono qui, però ci sono con la testa, voglio dire. Da quest'oggi, venerdì 21 sino a domenica 23 agosto, torna il ponentone di Molare. Si parte venerdì, quindi oggi, dalle 19, stiamo parlando di meno di mezz'ora, con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, poi tutte le sere serate gastronomiche per cenare e compagnia. Domani sera spazio al DJ set di Image, domenica per tutta la giornata banchetti, animazioni e gonfiabili per i più piccoli, e dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del polentone. In serata anche il concerto dei Clown Banlieue. Tre giorni di festa, musica, buon cibo al polentone di Molare da quest'oggi sino a domenica 23 di agosto. Si parte tra una mezz'ora, dai! Questo è Bruno Mars, su Radio City c'è Oh My Soul.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Paradiso, agitare Coca-Cola. Un quarto d'ora alle 19, un quarto d'ora alla fine del nostro appuntamento, poi ci sarà lo spazio riservato a Radio City Estate con i successi dell'estate di oggi, di ieri, un sacco di robine che arriveranno a tenerci compagnia. Måneskin, che grinta! Si chiama Honey, Are You Coming?

Greedy, l'ultima canzone prima dell'appuntamento con Radio City Story. Sempre un po' di curiosità quando arriva l'appuntamento dedicato alla storia della musica, che poi in gran parte coincide anche la nostra storia a questi 50 anni di radio. Talk to you another. E poi sì, ci sarà Radio City Story.

alla grande questo ultimo appuntamento della settimana qui su Radio City con Paolo Zangani. Poi prossima sarò con voi ancora una volta nella fascia pomeridiano preserale e ritornerà anche Renzo dalle vacanze, quindi insomma torneremo ad essere un pochino di più e del resto le vacanze stanno terminando non solamente per lui ma per moltissimi altri. Simple Red, no, Simple Minds. Vedi, con la coda dell'occhio ho letto Simple e ho preso un granchio, ma assolutamente questi sono i Simple Minds di Jim Kerr, con una delle canzoni più belle in assoluto della loro carriera e possiamo dire anche degli anni Ottanta, perché no? C'è Live and Kicking su Radio City ancora una volta, Simple Minds.

0: Pino dice io c'ero, anch'io c'ero, e come, c'eravamo in tanti. Lion Kicking, grandissimo successo del 1985, c'è tutta l'energia di quegli anni, la voce di Jim Carrey, il leader dei Simple Minds che ti prende per mano, il crescendo che ti porta davvero su come un'onda, e poi questo finale che sembra assolutamente non voler finire mai, una canzone che respira, che si apre, che ti dà quella sensazione di movimento continuo, quell'energia che non possiamo dimenticare e con cui chiudiamo l'appuntamento di questo venerdì. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani, un abbraccio, ci risentiamo lunedì a partire da, aspetta che ora che non me lo ricordo, dalle 16 fino alle 20, e poi naturalmente tra poco l'appuntamento invece sarà con Radio City Estate. Ciao a tutti, buon weekend. Sono le 18:59, ci sono anche le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Al momento di 5 morti e 52 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia a 170 km da Stoccolma ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Ora è in stato di fermo, lo riportano i media svedesi. Lo sport debutto convincente per le

0: ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0 agli europei di volley. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
2: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
1: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Centrosportovada.com.
4: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica, metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
8: Radio City. Accendi il tuo mondo.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Feel the heat, feel the hip.

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.
4: Radio City Estate.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Infometeo.
1: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio City da Imme Parigi di Trevi Meteo. Una delicata situazione meteorologica sulle regioni di nord-ovest per il transito di un nuovo impulso instabile, responsabile anche questo venerdì di nuovi fenomeni localmente abbondanti e forti e criticità anche idrogeologiche sul Levante Ligure. Ma col passare delle ore il fronte si allontana dal Piemonte e dalla Liguria, le precipitazioni si attenuano progressivamente e il tempo si stabilizza. Domani tornerà a splendere il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, al più qualche addensamento sul

0: remotti.eu.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Che la gioia sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire tra. Affidati al Green Project di Arcribia. Siamo tecnico autorizzato e vogliamo installazione e tensione di impianti di caldamento condizionato ibridi e in pompalore, ma anche spizzati in realizzazione di impianti fotovoci.
1: Il Project ad Arcribia. Localtale vai 04 63 79 1.
2: Non perdi il treno, sostituisci la stufa Orcadaia e Gaso e approfitti incendi del conto amico 3.0 SE. Gli incendi erano da 1.400 a 1.380 per l'istituto e da 6.500 a 9.885 per le calde a gasolio ma santo fuoco, te li sconta subito fattura, possibilità di finato. Due sopralloghi prevedibili in stazione che fisca assistenza post. Non perdi il treno, punto fuoco, a torre sulla circolazione, fuococerca.com.
3: Con bella stagione torna voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una ambientazione LED.
4: Da De Saga trovi bellissime pietre da esterno Italia straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio posa in ora. Lavorio di taglio granit pietre e l'ampia esposizione, una grande scelta di base, fonte pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, maglie di parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, camini, sciogavi, parodi aperti, media sabato.
6: Labo Clinic, il ambulatorio di Ova, dove trovi stazioni agnostiche erogate entro 40 ore, RX anche endopediatrico e ad olio, pensa maniaca aperto, ecografia, mock, dentale, tra specialisti e lenti provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: O Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità, ad Ova con coparcheggiato, prenotazioni su 143 81 100, labinic.it, direttore tecnico Giacomo Pli, direttore sanitario dottor Coro.
8: In cui crediamo è che siamo tecnologia su 4x4 o grip soli sicuri succhi o su succhi.it
9: concessionario su di autori a Tona strada statale per Rizzano corso Silvotti 6
10: Radio Team Razzi TV, la colonna sonora della maestà.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
3: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri

0: sexy. Love Radio City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: here at one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: City. City. Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.